Sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi.

0: tu hai qualcosa di più, amore, amore, con tutto il cuore. Camera, camera.
1: Ma chi è quello?
2: Tony Renis.
1: Sì, il cantante.
2: Sì, proprio lui.